0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
1: Hi.
0: Hi.
3: All right, here we go.
1: Ladies and gentlemen, the